amar tutto l'anno del giorno, sempre nei tonno di chi non sta. Meglio tu cani, per un mio bieni, vita più nobile non ci dà. Raso di petti, lancia di polpici, amico, ma tutto qui sta. Lancia di polpici, un raso di petti.

0: la marrucca.
1: Presso la norma.
0: Qua la sanguigna.
1: Presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la marrucca, presso la barra, presso il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna.